tante. Si bang serkari lori, hukum so hangri ne mindar ciloji. Dosum si so karbi, raikom dam jiti. Si aro penari, charnam kintori.

relitante. Si nondang mindara pongbi, si irui penrui ni cireng pokiri, arunarindi awotarboni, pen arunaranam si kardam ke thogi tangti.

Sterling, Penlo Jeng To Jeng Ni Tang Ti. Si Ma Long Lang Ham Ri, Si Bo Ham Lak Ong Si, Ser Dam Pro Me Ri. Me Kar Po Mar Li, Pen Chi Reng Po Ki Ri, Ser Lo Sam Po Yus Thi, Ser Kari Lo Ri Tang Ti. Si Ichi Reng Po Ki Ri, Piching manim ri, manim kelan ri, si charnam kintori, juang di isi tangti.